0: Mira, ando con una amiga.
1: Dime, papi.
0: Nosotros somos sobra, obviamente.
1: Vamos a invitar a la playita, botecito, picar.